solo i campi. Mi voce sta allegra. Amore, amore, amore, tan solo se deserti, ma tu comprenderás.